0: de religión, era anarquista, es decir, tenía todas las fichas como para que no le dieran un lugar de privilegio en un cementerio religioso. Entonces ella comenzó a hacer un show mediático, fue a la RAI, juntó firmas entre gente del fútbol, llegó incluso a escribirle una carta que fue respondida a la reina de Inglaterra, la reina Isabel II, porque ellos tenían potestad sobre ese sector de un cementerio que era anglicano, y a los pocos meses, con toda esa gestión a favor, el alcalde tuvo que retroceder y desde ese momento los restos de Elenio Herrera están en ese lugar donde pega el sol, donde se ve el mar, junto con una hermosa placa que no solamente que lo nombra a él, por supuesto, sino que también destaca lo que hizo por el fútbol y los clubes en los que dirigió.
1: Extraordinario. Y para irnos y completar todo este relato de Elías Perugino con historias no aptas para termos, rescaté una entrevista cuando fue técnico del Inter, blanco y negro, en italiano. Bueno, ¿le parece escucharla? Y le mando un abrazo grande.
0: Un abrazo, lo escuchamos.
2: A proposito di Mimi, l'Inter come allenatore ne ha scelto uno dei più grandi del mondo, Elenio Herrera.
3: Andiamo, veloce, attacca, attacca la palla, veloce, andiamo, le gambe all'erta, ecco, attento, veloce, attacca la palla, più veloce, andiamo, le gambe all'erta, bene, ancora, attacca, attacca.
2: Sul maglione ha una grande V, che voglia dire vittoria alla maniera di Winston Churchill, solo che Churchill a suo tempo ha vinto davvero. Oltre ad essere un allenatore instancabile, è un parlatore piume. L'anno scorso gli fu proibito di concedere interviste. Quando parlava era come se sparasse a lupara. Don Elenio però non sa resistere alla tentazione del microfono. È una calamita per lui, lo attrae. È sufficiente stuzzicarlo un po' per avere delle risposte al plastico. Come si sente nei panni dell'allenatore più in vista del calcio mondiale?
4: Beh, sono molto onorato, ma non sono da invidiare. Ho molto più responsabilità che ognuno, mi si esige sempre il massimo, sempre la vittoria, non si ammette una sconfitta, si crea polemiche con false dichiarazioni o anche si inventa delle dichiarazioni.
2: Lei, oltre ad essere un maestro della tecnica, è anche un grande psicologo.
4: Un allenatore deve occuparsi di quattro cose fondamentali: la preparazione fisica del suo giocatore, il progresso tecnico, la tattica, cioè il gioco d'insieme, e la morale. Per questo ultimo ci vuole psicologia anche per conoscere i suoi giocatori, il temperamento e le reazioni.
5: El Alargue, con Cali Fidalgo, hasta las 5 de la mañana, por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio.